0: al Senato, questa è la nostra divisione 6-1, heading flight to the north 00.
1: South 061, Edge Metro Center, roger.
0: 061.